0: Petronelli.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
2: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo.

0: Fuck You dei Flight Case di Daniele Petrischi di Beppe Martire.
1: Pazienza. Io sono Pazienza, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pazienza. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pazienza, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Il weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, parti bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Remox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: le 5 e 3 minuti.
1: Revox, solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Sound design Pachimele.

0: Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto alla centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche annuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiato ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Eccoci qua, Ritmo 80 è la radio. A che ora comincia il casino? È già cominciato nella testa del mio collega Marchino.
1: Non c'era.
0: Cosa non c'era?
1: Tutte le mattine io vado a fare colazione al bar
0: qui sotto. C'è la radio?
1: Oggi non c'era la mia briochina preferita.
0: Però di solito
1: chi l'ha mangiata? Chi me l'ha ciulata?
0: Sondaggione.
1: Allora, adesso voi mandate un messaggio e dite sono stato io. E dopo io ti vengo a prendere.
0: Guarda che ti è arrivato il messaggio
1: al direttore.
2: A posto.
0: Te l'ha rubata lui però.
1: Sì, buona però. No, ma pago io domani. Domani ho colazione offerta.
0: Ma come? Ma sei fatto tutte le storie che adesso se ti prendo ti vengo sotto casa.
1: Ascolta, io e il direttore abbiamo una cosa in comune.
0: Cioè?
1: No? La briochina.
0: Quindi... Ah, solo quello, lo stipendio no, vero?
1: Silenzio, musica, grazie. Andiamo.

0: te?
1: Porca bella, a me piace, a me piace.
2: Quali sono le offese nel mondo?
0: Le offese nel mondo. Mondo,
2: tradotte in italiano, ovviamente, non è che mi metto a parlare russo, okay. Io, però in giro per il mondo ci sono alcune offese strane che si dicono.
0: Ok, ma non come in Italia. Per esempio, all'estero, se andiamo all'estero, un'offesa, fammi un esempio.
2: Per esempio, russo.
0: Russo, in russo.
2: Hai la forfora nel sedere. Non lo so.
0: Come fai? Cioè, come fai a vedere?
2: Non lo so, però è un'offesa. È un'offesa.
0: Cioè, esce dai pantaloni.
2: Se uno ti dice hai la forfora nel sedere, è un'offesa.
0: È un'offesa grossa.
2: Ci spostiamo in Australia.
0: In Australia, okay.
2: Dove ovviamente questa è la traduzione, poi magari in australiano, in inglese suona meglio.
0: Sì. Vai.
2: Possano le tue orecchie diventare buchi di c***o e defecarti. Così.
0: Così. Sai come perché?
2: Perché? Non lo so. Non lo so. Andiamo in Bulgaria, poi chiudiamo.
0: In Bulgaria, ok. Vai.
2: Sei brutto come l'insalata.
0: Dipende, cioè ci sono insalate.
2: No, sono insalate è brutta da vedere.
0: Ma
2: insalata,
0: no, ma dipende.
2: Un mucchio d'erba. Cioè.
0: Okay.
2: Ma questo è. Se voi sapete qualche offesa, vi do la mail di Corona.
3: Non me lo segno.
2: Marco Corona. Punto, offendetemi pure.
0: No, punto it. E comunque le offese arriveranno dopo averci ascoltato.
2: Sicuramente, infatti, abbiamo fatto l'inizio questo. Mi hai dato là.
4: Good morning, forever young.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: sigla, quella che ci accompagna a scoprire quali sono i due segni fortunati di questa giornata qui su Ritmo 80. Andiamo a scoprire quali cosa hai fatto ieri per scoprirli.
1: Oggi, in questo periodo, stamattina
0: con le borse sotto gli occhi.
1: Infatti.
0: Perché tu ti alzi presto?
1: Allora, oggi ho letto le pastiglie della lavastoviglie, quelle tutte colorate, belle. È venuto fuori
0: anche quella che tu apri.
1: La lavastoviglia non la faccio.
0: No, però non si è sciolta. Io leggo quelle.
1: Leggi, no, io leggo quelle aperte. Okay. Con colore un po' più brillante.
0: Cos'hai scoperto? Scorpione, il mio segno.
1: Consigliato un TSO urgente per voi, ma anche per me, a questo punto. Anche se non sono Scorpione.
0: Ok. Vieni con me.
1: Secondo segno.
0: È sabato alle 9.
1: Andiamo. Secondo segno. Sbattitore elettrico.
0: Sì, adesso.
1: Attenzione, dimmi... però non tutti, quelli.
0: Cosa?
1: Quelli wireless.
0: Ci sono gli sbattitori wireless
1: che si caricano. Puoi sbattere ovunque.
0: Adesso ho detto così. Vabbè. Quindi lo sbattitore. Cari amici nati
1: sotto il segno dello sbattitore elettrico, un po' di sbattitore. Grasse risate anche oggi.
0: A domani! Good morning, Forever Young!

0: signori, come sentite dal sottofondo, tornano i perché della vita.
1: Pronti, pronti.
0: Sì, però io creo l'atmosfera, tu arrivi. Pronti, sì, che neanche fossimo al mercato rionale.
1: Pronti, con il perché della vita.
0: Perché?
1: È finito con la
0: sera. Sì, ho già la presentazione, sì. Ma tu non devi ascoltare un'altra radio.
1: No, ma io programma. No, ma io sono attivo, pronto.
0: Vai. Perché?
1: Perché? Con l'accento.
0: Sì.
1: Non l'ho messo, ma.
0: Non l'hai messo. Sarebbe perché.
1: Perché, non sta.
0: Perché?
1: Perché quando ho un solo sacchetto dietro,
0: sì,
1: il mio cane caga due volte. Sempre questo, cioè, no.
0: Lo rigiri.
1: Chi ha il cane lo sa.
0: Cioè, il cane per me sì lo sa.
1: Allora,
0: cioè, ti aspetta al varco.
1: Cioè, no,
0: ti guarda la mano e dice: lui ha un sacchetto.
1: Solo,
0: la tengo, le faccio.
1: Cago
0: un
1: due
0: po',
1: sole.
0: Due volte.
1: Perché quando tu vai in giro col cane, devi portare il tuo sacchettino,
0: certo,
1: che ce l'hai in saccoccia. Molti ce l'hanno attaccato al guinzaglio dentro il,
0: sì,
1: porta guinzaglio, porta sacchetti a forma di osso.
0: E poi cosa fai? Metti la mano dentro il sacchetto. Cioè, si fa così, no?
1: Okay.
0: Metti la mano dentro il sacchetto,
1: sì, esatto,
0: prendi gli escrementi, poi
1: lo
0: rigiri,
1: fai il nodo, lo butti e butti.
0: Esatto.
1: È molto semplice.
0: In quel caso lì no.
1: No,
0: cioè,
1: molto
0: lo tieni aperto,
1: ecco,
0: e metti la mano.
1: Succede che dici: guarda, dici, e funziona così: il cane fa la cacca, no?
0: Sì.
1: Poi, a parte che speri che sia anche
0: consistente.
1: Dai, tu vai a vedere, diciamo,
0: buona colazione, scusa.
1: Guarda, c'è solo un sacchetto, dici: speriamo che ne fa.
0: Il cane lo sente.
1: Il cane sa, non devi, ti legge il terrore negli occhi. Quindi tu raccogli la prima, e poi continui la passeggiata sollevato. Dici:
0: sì,
1: l'ha fatto, ho finito il sacchetto e è andata. Ma attenzione,
0: musica dello squalo.
1: Girato l'angolo, il cane la fa ancora.
0: E dove pensavi che non passasse nessuno,
1: passa
0: un anziano
1: e dice:
0: che si ferma,
1: no, bisogna raccoglierla, eh?
2: E che cazzo, veramente
0: l'ho raccolta prima
1: e adesso non la raccogliamo, cioè, cosa facciamo, arate? Perché questo è
0: il primo perché della vita. Secondo perché?
1: Arrivo in un posto, parcheggio,
0: sì,
1: raccolgo tutte le cose che ho in auto, sigarette, cellulare, smotto,
0: certo, sì,
1: esco dall'auto,
0: sì,
1: chiudo l'auto, faccio 300-400 metri,
0: uh-huh,
1: e poi dico: ma ho chiuso la macchina? Torno indietro e per controllare se ho chiuso la macchina.
0: Sì.
1: Perché mi succede sempre?
0: Perché?
1: Esatto. Perché sei un coglione.
0: Vabbè. Capita invece anche di quando, cioè, i gas, le luci in casa.
1: Sì.
0: Avrò girato due volte la chiave.
1: Quando sei arrivato a Parola, in montagna,
0: capito? Sei arrivato in vacanza, avrò chiuso
1: il gas.
0: Esatto.
1: Ti viene in mente, no, dopo che hai girato l'angolo. No, quando sei in vacanza. Quando sei arrivato.
0: L'ultimo perché della vita?
1: Perché? Perché questo è sempre così.
0: Sì.
1: Aspetto il corriere, lo aspetto da una vita.
0: Sì.
1: Ho ordinato le scarpe su Amazon al 50% di sconto.
0: Va sì.
1: Bene?
0: Allora, è venerdì, tu sabato le devi indossare.
1: No, il corriere, guardi là sul computer, pacco in consegna.
0: Pacco in consegna. Imminente.
1: Imminente. Dici, però. Non sarà così imminente.
0: Dai.
1: Ce la faccio.
0: Sì.
1: Andare in bagno 5 minuti. Ce la faccio.
0: Non ce la fai.
1: Mi siedo, seduto, leggo il mio giornale,
0: sì,
1: Gazzetta dello Sport.
0: E mentre la stai facendo, perché, cioè, non è che ti capita quando, che so, hai già
1: no,
0: un po' espletato.
1: Dico, proprio sei proprio
0: lì.
1: Nel momento.
0: Aspettate lì. Un attimo.
1: Corriere! E te? Il bagno arrivo! Non ti sente. Arrivo! Corriere! Arrivo! Non ti sente.
0: Niente.
1: Cosa succede? Fai quello che devi fare, apri la porta.
0: C'è il tagliandino
1: che
0: ripasserò. Forse.
1: È così. E la vita è così, una brutta vita la mia.
0: Di merda.
1: Davvero.
3: Good morning, forever.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Dunque, facciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Perché io sono quello intelligente.
1: E io sono quello bello.
0: Ci fermiamo.
1: Abbiamo cambiato i ruoli.
0: Esatto, facciamo una piccola pausa. Perché devo, mi va un caffè se non ce la faccio a ragionare.
1: Sta arrivare alle 9.
0: Torniamo tra poco.
1: Sì.
0: Se e vuoi, poi puoi venire anche te.
1: Dove?
0: A fare il programma ancora.
1: Ah, io da solo?
0: No, dopo con me.
1: Ah, dopo con me.
0: Se vuoi puoi tornare.
1: Va bene, grazie. Prego, molto gentile.
2: Sono le 7:01.

0: di ora, The Communards, Don't Leave Me This Way. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14.30 Sverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: soprattutto amiche, come dice la Jalapas. Questo è un momento molto importante.
1: Perché? Perché è un momento molto importante, sì.
0: È un momento che ci tengo proprio perché ci tengo.
1: Ci tieni. E perché ci tieni?
0: Cioè, l'hai inventato te nel 2007,
1: sì.
0: Questo appuntamento mi faceva cagare.
1: Finalmente riconosci.
0: Mi ha fatto cagare
1: questo spazio, ma da quando è su Ritmo 80 no.
0: No.
1: Perché?
2: Perché sono diventato grande. Sopporto meno.
1: Certe cose si lasciano andare, vero? Grazie.
0: Prego.
1: Lo sai che volevo saperlo proprio se.
0: Maturato,
1: ok. Quindi, il lentazzo che Ritmo 80 non suonerebbe mai, suona adesso nel momento che si chiama.

0: Eccoci qua, siamo tornati in Marchini con la K sottofondo dal punto di vista culinario. Perché? Perché arriva il nostro cuoco.
1: Arriva il nostro cuoco che...
0: Che?
1: Pia- alcune pia- piace.
0: Ad alcuni.
1: Piace. Non allora. Altri dicono che magari...
0: Eh?
1: È un po' veloce.
0: Ma la fretta lo dice.
1: E lui
0: però,
1: ha fretta, però, le, in questo mondo tutto smart, non è che possiamo star lì anche a stare le ore a cucinare.
0: Ah, no? Cioè,
1: sono solo ricette veloci, di cose che si trovano in casa.
0: Certo, certo, certo. Ma robe che avete tutti. Cioè,
1: tutti, basta cercare.
2: Ciao, sono Alessandro Bulgari.
0: Ancora!
2: Piuttosto che mangiare questa roba, mi mangio un panino con la carta vetrata.
1: Allora, sei invidioso.
0: Tu
1: sei invidioso, te i tuoi c***o. Quattro ristoranti, sei invidioso come la merda, va bene?
0: A proposito,
3: che profumine, che avete cucinato buono oggi, pulpette di me.
0: Andiamo a sentire cosa ha cucinato il cuoco.
1: Buon appetito. Veloci, allora.
0: Sì,
1: ciao,
0: anche perché
1: buongiorno.
0: Ormai si sa, questa è la sigla di Cotto e Bruciato.
1: Esatto.
0: Lei
1: allora,
0: è?
1: Il cuoco, e te io? No. Ma... Allora, oggi abbiamo con le pere.
0: Cosa?
1: Con le ingredienti per 8 persone che hanno prenotato su internet,
0: sì.
1: E hanno preso una sola.
0: Ah, un classico.
1: Anander, pere, pepe, panna chef. Sì. Una camicetta da donna con la manica a pagliaccetto e gli aloni di sudore.
0: Ma che schifo!
1: Noci.
0: Noci.
1: Noci moscate.
0: Sì.
1: Una mosca nociata.
0: Cioè, che l'hai schiacciata con la noce.
1: Una stronzata come quella appena.
0: Quattro... Lo sapeva lei, lo sapeva che l'avrei detto.
1: 4 bidoni per la raccolta differenziata,
0: sì?
1: Una vecchia fattoria
0: anche un orecchino... una stronzata anche questa.
1: Un orecchino trovato, un gatto randagio che assomiglia a un gatto siamese.
0: Ah, ok.
1: Sarebbe più cupido.
0: Che siamese, uguale all'altro.
1: E un nome siamese. Dai.
0: Andiamo avanti, procedimento.
1: Anche perché la stronzata una.
0: Ok, non so, posso mettere tante. Se no, sbilancia
1: esatto.
0: La ricetta.
1: Bravo, procedimento.
0: Sì.
1: Una mattina che vi gira particolarmente bene, chiamate okay. Quello della gestione e ritiro bancario.
0: Ancora.
1: E fategli una pernacchia.
0: Sì. Cioè che lo chiami.
1: Esatto. Poi prendete l'autostrada, il primo autogrill vi fermate,
0: sì.
1: Entrate, andate nel bagno, scrivete il numero del tipo che ritira e gestisce i bancari.
0: Ancora.
1: E sotto gli scrivete chiamatemi, sarò il vostro aspiratutto.
0: No.
1: Poi in un secchiello della bella e la bestia,
0: sì.
1: Mettete la sabbia,
0: okay.
1: La schiuma che fa il mare arriva,
0: sì.
1: Le conchiglie, le rose, la carta A4.
0: A4.
1: Il sedano, la cipolla, la marmellata di prugna, il burro, la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, anche un pochino di zenzero e qualche cazzabubbolo. L'impasto deve
0: risultare bello. Dirlo, bravo l'ignorante.
1: Poi fate una telefonata con un numero nascosto al tipo che ritira e gestisce i bancari.
0: No.
1: Bene, risponde, fate.
0: No. Se per caso avete capito. Magari l'ultimo procedimento sì, la chiamata.
1: Però qualcosa è sfuggito.
0: È sfuggito.
1: Se non avete capito, www porca tutto l'iPhone nella sabbia.
4: Good morning forever young.

Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto

0: Si torna su Ritmo 80 con i Marchini con la K. Uno dei due Marchini vi sta parlando, Marco Corona, pronto per lanciare un altro dei nostri momenti preferiti, quello con la zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Venerdì 5 giugno 2026, 156esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Walter.

0: Il pensiero positivo.
1: Il vaso conferisce una forma al vuoto e la musica al silenzio.
2: Per favore, 5 minuti di silenzio.
3: Te la prendi per un nulla?
2: Come passa veloce il tempo!
0: Le frasi del cinema.
4: Lucio Dalla! Ma questo è troppo! È una cosa incredibile, pazzesco! Conosce pure Dalla!
5: Beh, amici, nel senso che lui, poveraccio, non fa altro che chiamarmi e mi dice: Sergio, Manuel, andiamo qua, andiamo a cena su, andiamo a cena giù. Soltanto che io è un periodo che c'ho molto da fare. E poi questo è un momento proprio che non mi va di vedere nessuno. Segue i periodi della vita.

0: Come sentite dal sottofondo? Il sottofondo, resto del Marchino.
1: Sottofondo.
0: Sì, perché lui ci racconta le notizie che arrivano dal mondo. Magari sì, l'avete già sentita, sì, ma noi arriviamo dopo con calma.
1: Con calma.
0: Notizie che hai trovato.
1: C'è un tipo in Inghilterra che ha aiutato la sua moglie, la sua fidanzata, a vendere la macchina. Cioè, dice, guarda, io devo vendere la macchina.
0: Sì.
1: Una macchina del 96, brutta come la morte, 220.000 km.
0: No. Chi te la prende?
1: L'ha messa su eBay.
0: Ah,
1: okay. Però nessuno se la...
0: ma ci credo, dai, 220.000 km.
1: 227.000.
0: Ok, grazie che cambia la notizia.
1: L'ha messa a 430 euro.
0: Ah.
1: Cioè, neanche il passaggio, dico, c'è proprio... Te la rega, vieni a prendere.
0: Dai, mi dà fastidio. Quasi.
1: Però lui ha detto, guarda, voglio fare uno spot. Perché lui c'ha tutta la fissa di fare le attrezzature. No? Ah. Ha fatto uno spot bello. Bello come lo spot delle automobili.
0: Ah.
1: Proprio bello, capito?
0: Quindi con le musiche giuste.
1: Con le musiche.
0: Con addirittura inquadrature che fanno sembrare la macchina che non è.
1: Bellissimo, cioè, capito? Proprio, cioè, proprio lo stile delle automobili. L'ha preso un po' in giro, però lo stile della pubblicità delle automobili, che te le vedi, hanno tutti i vetri oscurati.
0: Certo.
1: Girano per queste strade bellissime, sì, dove non c'è mai nessuno. Io perché non capisco questa cosa? Perché
0: esatto.
1: Non c'è mai nessuno?
0: Perché non c'è mai nessuno quando guidano loro?
1: Che guidi la macchina, sei fighissimo, tutta pulita la macchina, non c'è un granello di polvere.
0: Vieni nelle nostre.
1: Ma ecco, io ho visto la tua parcheggiata qua fuori. Dove vai la notte? Chiuso discorso. Dove vai la
0: sera? Ma hai visto che c'è anche i sigilli dell'ufficio di igiene? È addirittura transennata.
1: Ma vabbè.
0: A parte queste nostre macchine. Quindi lui ha fatto questo video, è diventato virale.
1: Esatto, è diventato virale.
0: Gente...
1: Ed è arrivato a 150.000 euro. Amici dei 150.000 euro, la fidanzata non è compresa.
2: Good morning, forever young.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cioè no. Sì, la seconda
1: però no
0: ora.
1: Allora io non ho capito, spiega bene. Allora, abbiamo finito la seconda, ora e tra poco... ma il programma non è finito
0: perché ce n'è una terza.
1: Io non ho capito niente.
0: Vabbè, tra poco ci risentiamo.

0: disco di ora. George Benson, Give Me the Night. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio vuoto, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
10: Ritmo 80 presenta
11: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona e Marchino.

0: posto dei cereali.
1: Di maledizione. Se non li mangio io divento intrattabile.
2: Senti, posso andare via?
0: No, no, no,

0: sì.
1: Cosa voleva dirci?
0: Oh, allora, perché si chiama Pettomania? Lui si chiama FGF. Cosa voleva dirci l'autore? Perché, come senti dal sottofondo, noi andiamo un po' in profondità.
1: Allora,
0: non rimaniamo sulla patina simpatica, tutti
1: che dicono.
0: Ah, scorreggia.
1: Allora, patroni. Qui stiamo parlando di carenze alimentari derivate da carenze affettive.
0: Bravo.
1: Cioè, è ovvio che questo uomo,
0: sì,
1: anche se non scorreggia, ha avuto dei problemi.
0: Certo, questi problemi che.
1: Affettivi,
0: affettivi. Da quando era piccolo,
1: quando era piccolo. Secondo me non ha mai avuto una donna.
0: Non ha mai avuto una donna.
1: Nonostante, insomma. Allora, cosa è successo? Lui si è messo a mangiare i fagioli, ok? E adesso scorreggia. Allora, caro amico, se non ce l'avevi prima,
0: figurati,
1: figurati adesso che scorreggi per la via. Quindi,
0: secondo me non lo cagava nessuno quando era piccolo.
1: Dopo questo io vi saluto, mi alzo, tolgo le cuffie, buona giornata, mettiamo un disco, forse tra qualche minuto ritorno, se no corona fino alla fine. Ciao, è stato un piacere, buon carnevale, me ne vado, dove si esce qua? Giubbotto, ce l'ho di sotto, corona va avanti da sola.
2: Good morning, Forever Young.

0: Ma sta mangiando.
1: Ciao Marchini,
0: adesso.
1: Eccoci qua per un altro proverbio bellissimo.
0: Sì, ma devi finire la colazione
1: ma
0: prima.
1: Bello.
0: Sentiamo,
1: bello.
0: Sentiamo, vai.
1: Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano.
0: Ma l'ha già detto l'altro giorno.
2: L'ha già detto l'altro giorno, sì. Sì. Però l'altro giorno non stavo mangiando, capito? Quindi questo è diverso.
0: Ah, ok. No, ciao Franci.
1: Ciao Franci.
0: Ciao
1: Marchini.
0: Ciao. Ah, però ciao, l'ha detto ciao, bene. Ciao.
3: Good morning forever young.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: programma oggi, adesso non è che voglio sottolineare il fatto che forse è uno dei più migliori che...
1: No, è più migliore, più migliore, però migliore. Salutiamo la categoria?
0: Sì, appunto, perché oggi in questo programma che rimarrà nella storia, sì, voi siete, voi categoria lavorativa, siete salutati dai due conduttori che sono, esatto, Marco Corona
1: e Marchino, cari amici.
0: Ci chiamo?
1: Non lo so, io oggi volevo salutare con tutto il cuore.
0: Con tutto il cuore?
1: E, insomma,
0: e anche altre parti.
1: Perché vorrei un cambio
0: testino,
1: merci, capito?
0: Sì,
1: eh? Io saluto la categoria, lo sappiamo.
0: Lo facciamo, sappiamo,
1: no?
0: Come facciamo, cioè vi salutiamo in radio, voi in cambio,
1: esatto,
0: facciamo un baratto.
1: Fabbricanti di teloni da circo. Grazie, cioè, veramente, io vorrei...
0: Perché salutare. Hai sentito la musica? Ah, scusa un attimo, sì. Cosa te ne fai di un telone da circo?
1: Ma vuoi mettere?
0: Ma cosa ci fai?
1: D'estate?
0: Chiudi tutto il quartiere.
1: Allora, qui, cari fabbricanti di teloni da circo.
0: Sì, io ci vorrei... saranno all'ascolto.
1: Certo,
0: poi che ci sia nessuno.
1: Sono tanti. Allora, io vorrei un telone.
0: Un telone
1: da circo completo di tutto, eh?
0: Sì, sì.
1: C'è proprio le strutture, anche le porte, tutto quanto.
0: Ok.
1: Ce lo lasciate in radio.
0: Ma come? Davanti alla radio?
1: Davanti alla radio, montato, grazie.
0: Perché io dopo... non lo so montare.
1: Io dopo non lo so montare.
0: Veramente,
1: so
0: io...
1: come quelle cazzo di tende del Decathlon.
0: A me, okay, a me, io a casa, sì, ho un pacco così di viti dell'IKEA. Non so cosa farmene.
1: Perché te non vai mai dal Decathlon. Ne parliamo, dico, se vuoi, la prossima puntata.
0: Messaggio promozionale.
1: Comunque, cari amici costruttori di tende,
0: sì,
1: da circo. Perché tende normali no, eh.
0: Allora, volta, l'unica cosa, se potete scrivere sul telone per Marchini.
1: Per i Marchini.
0: Perché se no ce lo ciurano.
1: Ce lo ciurano. Grazie. Davanti alla radio, aperto domattina.
0: Ciao.
2: Good morning, Forever Young.

0: camicetti. Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: del mixage.
1: E poi dico Hitmania Dance 80, invece esatto. Mixage dell'82, capito?
0: Amici, finiamo qui, sì. Ci sentiamo domani alla solita ora.
2: Come?
0: Con Ritmo 80.
1: Con Good Morning Forever Young. Good morning, good morning
3: Forever Young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato 8 Wonder, Stay With Me e Jenna Nannini, Latin Lover.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ehi, hey, Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tab sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu.

0: Hit, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica su Ritmo 80, musica che quest'oggi si pone nel periodo relativo al mese di giugno del 1982. Amici, benvenuti all'ascolto della nostra Rit Parade. Un saluto a tutti quanti voi dalle Frosina. Cominciamo con la posizione numero 3, occupata dagli Human League, e il motivo è quello che si chiama Don't You Want Me.

alternati come sempre da Philip Okey, erano gli Young League con Don't You Want Me a piazzarsi alla numero 3 della nostra classifica. Ma attenzione, perché stiamo salendo di un posto in avanti, e alla numero 2 della nostra Hit Parade incontriamo i Quarterflash. Loro sono quelli di Harder My Heart.

Adesso fu un assassino dei Quad Flash Van Harden My Arms al numero 2 della nostra Rave Parade, quella relativa al mese di giugno del 1982. Ma attenzione amici, perché in vetta alla nostra classifica ci sono gli Imagination, e il motivo storico nel mese di giugno dell'82, non solo, è quello che si chiama Just an Illusion.

0: erano gli Imagination con Just an Illusion a capitanare la nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1982. Riff Parade che ritorna domani nel suo doppio appuntamento, nella sua doppia veste, quella delle 9.30 e quella delle 16.30. 30 anni di grande musica da ballare vi aspettano. Non mancate qui su Ritmo 80. Ciao a tutti, un saluto da Lele Procida. Alla prossima!
1: Riff Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, BB and the Queen's Band, On the Beat. Dal 1984, Talk Talk, It's My Life. Dal 1983.

0: un amore.
1: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Hong Kong Syndicate, Too Much e Lucio Dalla e Gianni Morandi, Vita.
2: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Io sono Basilda, la voce della House. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli.
12: Basilda.
11: Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classica.

La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto.

0: mentre vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 5 giugno 2026, 156esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Walter.

0: pensiero positivo.
1: Il vaso conferisce una forma al vuoto e la musica al silenzio.
2: Per favore, 5 minuti di silenzio.
3: Te la prendi per un nulla?
2: Mi, come passa veloce il tempo!
0: Le frasi del cinema.
4: Lucio Dalla! Ma questo è troppo! È una cosa incredibile, pazzesco! Conosce pure Dalla!
5: Beh, amici, nel senso che lui, poveraccio, non fa altro che chiamarmi e mi dice: Sergio, Manuel, andiamo qua, andiamo a cena su, andiamo a cena giù. Soltanto che io è un periodo che c'ho molto da fare e poi questo è un momento proprio che non mi va di vedere nessuno. Segue i periodi della vita.

0: Radio.
1: La virtù scompare non appena la si vuol far comparire.
2: A me, ma barra strunzata!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Un matto sale sull'ascensore, c'è un altro matto che fa: oh, che cazzo sta a fare qua? Quello, se sono ricostate le scale.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
0: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1984, Take On Me.

dal 1986, You Lewis and the News. Stuck with you. Yes, it's true.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Team 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Man in the Mirror e Luca Barbarossa, Yuppies.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Masterchef Novanta.
7: Masterchef Novanta. La storia della dance con Cecco Corbace e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
9: Masterchef.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti

Andando subito questa sequenza di quattro canzoni di insomma del programma che si chiama Give Me Four. Stavo dicendo Forgive Me mi sembra tipo un perdonami. No, Give Me Four, e si parte subito con un pezzo del 62 che è stato storico in Italia

John Travolta con You Are The One That I Want del 1978, anche con lo spelling lento, insomma, no, perché ho visto cosa c'è nella playlist davanti ai miei occhi e sono veramente strabiliato. Sto parlando di un pezzo di una canzone del 1986, scritta e interpretata da un cantautore inglese fenomenale che si chiama David Bowie, che non ha bisogno di presentazioni, per un film tra l'altro diretto da chi era? Julian Temple, ecco, dico bene, e il brano fu chiaramente un 45 giri con una versione anche dub molto bella, dub mix, mentre due anni poi più tardi è uscito proprio come versione singolo, diciamo così, CD, e poi una durata superiore della canzone. Insomma, quante cose vi sto dicendo per presentarvi Absolute Beginners.

0: Quante volte avete sentito questa canzone? Dal 1991, Irem con Losing My Religion, appena ascoltata, prima ancora un altro grandissimo classico dell'86, David Bowie con Absolute Beginners. Dal 78 c'era ancora anche un altro pezzo, quello di John Travolta, You're the One That I Want, e abbiamo iniziato addirittura con un pezzo del 62, addirittura di Gianni Morandi, che si chiama Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Io invece mi faccio mandare a quel paese, no, non è carino da dire, no, mi faccio, vado a fare così, una prepara un'altra puntata, sì, si prepara un'altra puntata di Gimme 4. Grazie a tutti da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80, la radio Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Kissing the Pink, Never Too Late to Love You. Dal 1983, Led Back, Sunshine Reggae.
1: Sunshine Reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
0: Dal 1990, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
2: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Oasis e Pino D'Angiò. Ma quale idea?
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. 6 persone di San Severo, Cerignola e Trenitapoli sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di far parte di una banda specializzata negli assalti bancomat mediante il metodo della marmotta, un ordigno esplosivo inserito negli sportelli ATM per farli saltare in aria. L'indagine ha ricostruito 2 tentativi di furto avvenuti il 25 marzo in provincia di Teramo, a Colonnella e Martinsicuro, entrambi falliti grazie a una segnalazione al 112 e al rapido intervento delle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno identificato tutti i componenti del comando, i veicoli rubati utilizzati per la fuga e la disponibilità di numerosi esplosivi artigianali ad alto potenziale. I 6 sono ora in carcere con accusa che vanno dal tentato furto aggravato alla ricettazione e al porto illegale di materiale esplodente. E restiamo in Puglia. Il Salento si prepara l'estate mostrando 2 problemi principali: degrado ambientale e forte aumento dei prezzi. A Punta Prosciutto un turista abituale ha denunciato rifiuti abbandonati e mancanza di cestini, chiedendo l'intervento delle istituzioni. Si teme inoltre il ritorno di fenomeni come parcheggi selvaggi, ombrelloni lasciati come segnaposto e danni alle dune costiere, già segnalati anche a Torre dell'Orso. Sul fronte economico gli affitti turistici continuano a crescere. Ad agosto un bilocale può costare fino a 1.300 euro a settimana a Porto Cesario e 1.200 euro a Gallipoli, con aumenti fino al 30% rispetto al 2025. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. 15. Info su iliad.it.

0: te mette mani addosso perché ce ne dà. Se ti piglio con una cinguina, redisintegro.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un altro Master Check 90 su Ritmo 80, un sacco di bella musica della decade che più vi ha fatto ballare, cosa che insomma facciamo abitualmente tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30 a mezzogiorno. Sembravo Razzi. Prima di pranzo è a mezzogiorno e notte. No, mezzogiorno e notte. E alle 19:30. Cominciamo con Marshall Jefferson, Move Your Body dall'86.
4: Che è
5: il
4: primo
5: pezzo house della storia, praticamente. Vabbè, sì, lo sapevo.

Era Marshall Jefferson. A questo punto arrivano i 740 ragazzi che fanno. Arrivano i 740 boys, featuring two in the room, cioè due in una stanza che aspettano 740, e quindi 742 in una stanza a questo punto. 740 boys, featuring two in the room, e aspetta, il titolo si chiama, certo, Cocktail a tutto spiano.

0: Mick.
1: Nata, anche questa bella puntata abbiamo chiuso con Sing with Sebastian. Shut up and sleep with me. Come on, Dennis Jack, and sleep with me. Madonna santa, sì, fammi sentire la maschera. Madonna, com'è caldo il LED. Chiusa quindi con Sing with Sebastian, con Shut up and sleep with me. Dal 95 in questa puntata abbiamo ascoltato, per cominciare dall'86, il primo pezzo house censito ufficialmente, realizzato tecnicamente con Marshall Jefferson, Move Your Body, e poi 740 Boys featuring Tune Room con Shimmy Shake dal 95, per chiudere Sing with Sebastian con Shut Up and Sleep With Me dallo stesso anno. Grazie a tutti da Checco, l'appuntamento è per la prossima, purché rimaniate con Mastercheck 90 su Ritmo 80. 90? Sì, su 80, ok, 170 farebbe.
2: Mastercheck 90 con Checco Corbasce e Daniel Jack.

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e 1.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto

0: alle 13 e 59 minuti.
1: Pronti anche oggi? Sono le 14, possiamo partire con il nostro appuntamento, che poi è il vostro, ma anche il nostro, fate voi. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io, ciao a tutti, buon pomeriggio da Davide Ferrarini e dall'altra parte, come al solito, suonerà tutti i dischi di oggi, il primo dei quali è di Soul Providers, si chiama Rise.

La gente in spiaggia tirava sulle mani e sudava e si divertiva. Il disco di Duck Souls si chiama Barbra Streisand, ma questo lo sapete già, perché è piuttosto recente, non troppo, ma piuttosto recente. Adesso Alex Farolfi, Stai Sweet.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu

pomeriggio su Ritmo 80 e i ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.

Una delle tante cover di Bob Marley apparsa sul mercato discografico dopo la metà degli anni 90, questa era Sun is Shining. Questo è il pomeriggio di Ritmo 80, adesso sulle mani tutti quanti perché ci sono

Dai che la state cantando, dai che la state cantando, che vi sento tutti quanti. La la la la, la li la la la la. Il disco di French Affair, risentito oggi qui all'interno dei ballatissimi, si chiama My Heart Goes Boom.

un disco meraviglioso dei nostri amici Datura, con una voce meravigliosa e con un titolo, devo dire, meraviglioso, si può dire, anche se non conta molto. Mystic Motion, Datura, gran disco davvero, nel pomeriggio di Ritmo 80 è il momento di alzarsi in piedi, tirare su le mani, tirare fuori le voci, perché è il momento di ascoltare anche i Fast 65, I'm Blue.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Siete sempre nel pomeriggio di Ritmo 80, voi che siete forever young, ovviamente, altrimenti non eravate qua. Questi sono i Ballatissimi, io sono Sabino Pastore e questo è il disco di Fly Project, si chiama Tocca Tocca e basta, perché non merita altro. Nel frattempo Ferrarini è pronto per il prossimo e di Cerebro si chiama Mama Loba.

0: Oggi abbiamo scelto di chiudere con questo vecchio disco di Gala, è del 1997, si chiama Coming to My Life, disco non proprio cantato, quasi parlato da Gala, che lì si fa questo discorso, Coming to My Life, le sue cose, vabbè, lasciamo perdere. Gala, Coming to My Life, l'ultimo di oggi, Ritmo 80 continua, ma i Ballatissimi si fermano qua e tornano domani sempre alle 14. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1987 Depeche Mode, Strange Love.
5: Strange love, strange life, strange love, strange love. That's how my love goes.
4: Dal 1986 Pet Shop Boys, Suburbia. Dal 1983 Howard Jones, New Song.
6: Don't

0: straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: con i suoni di ora.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
5: Master Jack.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Bob Marley, Could You Be Loved? Dal 1986, Michael Jackson, Smooth Criminal. Dal 1985, Starship,

0: prima ora e alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato New Baccarat, Fantasy Boy e Serrone, Supernatural.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivato in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Face to face. Face to face.
6: Face to face. Due facce della stessa canzone. Originale o cover.
5: Face to face.
6: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
5: Face to face.
6: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: 70s,
0: un disco degli anni 70.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander.
4: Mettiamo negli MG Store.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono i suoni del mese di giugno del 99 a dettare legge qui all'interno della nostra Rave Parade, in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito con la canzone che incontriamo alla posizione numero 3, occupata da Prezioso featuring Marvin con la stupenda Tell Me Why.

meraviglioso Future Marine abbiamo incontrato questo motivo alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di giugno del 1999. Un piccolo passo in avanti, ma un grande passo verso la vetta della Hit Parade. E alla numero 2 della nostra Hit Parade siamo pronti ad ascoltare Ricky Martin con Living La Vida Loca.

symbol della musica dance anni 90 e non solo. Era Ricky Martin con Living La Vida Loca alla numero 2 della nostra classifica relativa al mese di giugno del 1999. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Rick Parade incontriamo uno dei brani simbolo di tutta la produzione dance anni 90. Conquistano il primato nel mese di giugno del 1999 gli Eiffel 65 e il motivo ovviamente è quello che si chiama Blue.

0: che sicuramente ricorderete tutti per aver ballato questa canzone chissà in quante occasioni. Erano gli FL65 con Blue a conquistare la vetta della nostra Rave Parade, quella del mese di giugno del 1999. Io per il momento mi fermo qui, ma ritorno ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per un doppio spazio riservato alla grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Mixbusters, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
1: Good morning forever young.
2: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, ma vale davvero.

avete ritrovato in soffitta il vostro vecchio diario smemoranda e riaprendolo avete detto: ah, che bei tempi! Sappiate che non siete soli, sono Tommy Venturini e tra poco su Ritmo 80 vi sblocco.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao a tutti e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Siamo pronti anche per oggi per Ti sblocco un ricordo. Questo è l'appuntamento dedicato a tutti quelli che hanno vissuto gli anni 70, 80 e 90 e hanno un po' di nostalgia delle cose del passato. Tra poco vi riporterò sui banchi di scuola per parlare di alcuni oggetti che era impossibile non avere qualche anno fa. E poi nella seconda parte invece è un ricordo televisivo, sempre del passato. Non posso anticiparvi niente, dovete rimanere qua.

Siete su Ritmo 80 e siamo pronti per il primo momento nostalgia di oggi. Vi riporto a scuola per andare a ricordare due oggetti che non potevano mancare nei nostri zaini quando eravamo un po' più piccoli. Vi ricordate per esempio della gomma pane? Nessuno la utilizzava per cancellare. La gomma pane infatti serviva per ingannare il tempo durante le lezioni più noiose. La potevi allungare, la potevi schiacciare, ma soprattutto era divertente realizzare delle strane forme, almeno fino a che la maestra non se ne accorgeva. E allora erano guai. Un altro oggetto che non poteva mancare negli zaini un po' di anni fa era la colla coccoina, che tutti i bambini usavano per incollare le figurine sugli album prima che inventassero quelle adesive. La coccoina era una colla realizzata con una base di fecola di patate con aggiunta di glicerina e di olio di mandorla. Praticamente era commestibile e quindi adatta un po' a tutti i bambini. Sono davvero tante le generazioni che hanno utilizzato la colla coccoina, che è nata infatti nel lontano 1927 ed è ancora in commercio e disponibile in diversi formati. Ma la confezione alla quale siamo affezionati è ancora quel barattolo con il tappo blu, con all'interno un pennellino per stendere la colla. Ma ditemi la verità, quanti di voi almeno una volta hanno provato ad assaggiarla? Io sì, e mi ricordo che era anche molto molto buona. Vi ho sbloccato un ricordo, ma tra poco ne arrivano altri.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare un film del 1988. Protagonisti un detective, un coniglio e sua moglie, che ha incastrato Roger Rabbit.
2: Per favore, Raul, adesso ti faccio le stelle. Basta che mi butti il frigorifero in testa un'altra volta.
1: Un film avveniristico per gli anni 80, perché non si erano mai viste immagini di cartoni animati ed esseri umani che interagivano fra di sé.
3: Mai visto un gorilla vestito da pinguino?
4: Spiritoso.
1: Il protagonista del film è Roger Rabbit, un coniglio assillato da preoccupazioni familiari. Teme infatti che sua moglie, la bellissima Jessica Rabbit, lo tradisca con il padrone di Cartoonia, Marvin Acme.
5: Credici, figliolo, non sei mica il primo uomo a cui la moglie ha fatto farfallina.
1: Un altro personaggio importante del film è Eddie Valiant, un detective privato che viene assoldato dal proprietario della Maroon Cartoon proprio per investigare su questo tradimento.
6: Vista tubare su un piatto di calamari con da Naruto Don Giovanni Jessica Rabbit, moglie di Roger Rabbit, star della Maroon Cartoon.
1: Ma il personaggio più riuscito di questo film è Jessica Rabbit, la conturbante e sinuosa moglie del coniglio Roger Rabbit, della quale a suo tempo ci siamo tutti quanti un po' innamorati.

0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.
1: Il film è ambientato a Cartoonia, il luogo dove vivono i cartoni animati, e ci sono praticamente tutti quelli famosi, ma c'è anche Baby Herman, un poppante tutto pepe e che fuma il sigaro. C'è anche la Betty, che dopo l'avvento dei cartoni animati a colori purtroppo ha perso il suo posto e si adatta anche a fare la cameriera.
2: Sigarette e ti Valiant!
3: Betty!
2: È un pezzo che non ci si vede!
3: Tu che ci fai qui?
2: Non c'è poco lavoro da quando i cartoni animati sono passati al colore. Ma io sono ancora in gamba, Eddie. Bup, bup, bidu, bup.
4: Why don't you do
1: Ma non dimentichiamoci che questo è un film per bambini e quindi alla fine l'amore trionfa sempre. Jessica e Roger Rabbit si rimettono insieme e la stessa cosa succede anche al Detective Valiant, che si innamora di nuovo di Dolores. Quanto era bella Jessica Rabbit, peccato che fosse solamente un cartone animato. Siamo arrivati al termine di Ti sblocco un ricordo anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80.
5: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Dal 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. It's our last night, together with our love again. Dal 1983.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 in punto.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
1: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
0: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granoyers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20, è tutto dallo sport.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
7: Si muove la città.
6: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it, il set informativo su prima.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Erasure, Sometimes. Dal 1984, Tears for Fears, Mad World. Dal 1983, The Wrecking Band, Jeopardy. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbasce.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kate Bush, Running Up the Hill, i Depeche Mode e Joy the Silence.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it. Informativo su prima.it.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Parte un altro Mastercheck 90. Welcome everybody, questo è il nostro modo di fare sound anni 90. Anche quest'oggi, soprattutto abbiamo fatto quest'oggi, abbiamo fatto un salto nella musica dance di metà anni 90 e soprattutto è una puntata decisamente italiana per ciò che concerne, insomma, le produzioni, gli artefici. È una puntata molto made in Italy, cosa che mi piace tanto, per quanto io sia un grande estimatore della scena tedesca, evidentemente, perché poi l'ho vissuta personalmente negli anni 90. Evidentemente, in quanto a producing dance, l'abbiamo fatto da padrone, poi purtroppo ci siamo persi un po' nel tempo noi del made in Italy. Però su questa cosa si potrebbe far polemica, insomma, ci sarebbe da fare 70 puntate quasi di talk a proposito. Quindi sto zitto e godo con voi un po' di musica dei 90s con Daniel Jack, insieme con voi la parte tecnica, lui super mixata, voi super ascoltata. Cominciamo con Usura e questa è Drive Me Crazy dal 94.

Erano di Yusura con Drummy Crazy nel 94 e adesso arriva un po' di melodia dance anni 90, un po' melodica, infatti arrivano i Marvelous Melodicos con Singo dal 94 e Master Check 90.

0: questa puntata con Gigi Dag d'Agostino, Elisir, uno di quei pezzi che faceva venire giù veramente il mondo quando spartiva insomma la cassa, con Your Love, Elisir, Your Love per essere precisi. Bravo. Dal 98. Chiudiamo questa puntata con Gigi Dag, puntata nella quale in ambito Made in Italy, dicevo, abbiamo ascoltato Usura con Drummy Crazy dal 94, poi dopo Marvelous Melodicos dal 94 anch'essa con Singo, e per chiudere, per la chiusa, Gigi Dag d'Agostino con Elisir, Your Love dal 98. Grazie a tutti da Cecco Corvasce, state sulla nostra fanpage, andate su Facebook, ascoltate il programma sulla classica cassettina personalizzata e mixata soprattutto dal nostro Dennis Jack, che saluto e ringrazio per la parte super mixatissima. Andate anche sulla sua pagina per vedere soprattutto i video mixati, anche questi, ogni volta insomma ne mette 3, 4, 5 insieme, fa virtuosismi video dance mixati e vai. Va bene, ciao a tutti da Cecco e state su Ritmo 80, alla prossima.
1: Master Check 90, Master Check con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione che è in transito in questa giornata di venerdì su parte delle regioni settentrionali e di quelle centrali uscirà definitivamente di scena nella giornata di sabato. Pertanto avremo un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento, mentre andrà molto meglio sulle regioni centro-meridionali, dove avremo tempo stabile e soleggiato con una lieve variabilità pomeridiana soltanto sull'Appennino. Per ciò che concerne le temperature, non subiranno grosse variazioni al nord, mentre aumenteranno leggermente sulle regioni centrali e su quelle meridionali, dove avremo anche punte di 32-33 gradi sul Foggiano e sull'entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Basilda, su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. I'm glad you came to me. Nel 1989, mentre il World Wide Web, letteralmente il ragnatela globale, viene riconosciuto come principale servizio internet, un duo del New Jersey, Les Banois, produce I'm Glad That You Came Me, il primo pezzo definito Emotional House per l'uso di linee melodiche morbide, associate alla fantastica voce di Mary Ridley e Maurice Bivens. Passi.

1995 viene creata la prima interfaccia del sito internet Yahoo. Il motore di ricerca inizialmente serviva solo per individuare i risultati presenti nella propria directory. Lo stesso anno, il progetto Fire Island, formato da Pete Heller e Terry Farley con il featuring di Mark Anthony,

era in continua evoluzione. La musica house aveva ormai preso pieno possesso dei club di tutto il mondo e People Hold Dawn dei Cold Cut era una delle tracce più suonate, destinata già da allora a diventare un classico di tutti i tempi. Grazie anche alla fantastica voce di Lisa Stansfield, che con questo disco viene conosciuta in tutto il mondo. Questo cambio di sound era evidente anche in Italia, dove si formarono veri team di produzione legati alla musica house, come gli FBI Project, che nel 1990

Rhythm remixano il singolo dell'anno precedente dell'intramontabile Gloria Gaynor. First Be a Woman inizialmente viene suonata con diffidenza, ma in breve tempo diventa indispensabile nelle borse dei vinili dei DJ di tutto il mondo. Un anno prima, mentre la Russia rende ufficiale l'indipendenza dall'Unione Sovietica, Stonebridge, con Nick Nice, produce un remix garage di Do It For Love, del progetto Subterranea, con il

0: Bentornati al 1989, anno in cui il cantante hip hop di Dallas, The Dot, pubblica la fantastica Portrait of a Masterpiece, prodotta da Dr. Dre. La versione che abbiamo appena ascoltato, la CJCD di Ditmix, contiene un campione di You Can't Hide From Yourself, una traccia di Tandy Pendergrass del 1977. Lo stesso anno, The Doc verrà coinvolto in un incidente stradale che danneggerà irrimediabilmente le sue corde vocali. Negli anni a venire collaborerà con altri artisti come scrittore e produttore, fino al 1995, quando grazie alla terapia riconquisterà parte della sua voce, che gli permetterà di produrre il suo secondo album da solista. Basilda! La sai già di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu condizioni su skoda-auto.it.

Io sono Pasilda, la voce della House, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1993, sulla CBS debutta il Late Show con David Letterman, vincitore di numerosi Emmy Award. Lo stesso anno in Italia, i Gesto Funk pubblicano il loro secondo esperimento, fra sound funky e ritmiche moderne per il periodo. Il singolo si intitola Say It Again.

Nel 1991, dopo il successo internazionale di Gypsy Woman, la cantante statunitense Crystal Waters pubblica Making Happy, in collaborazione con Steve Silk Harley, che firma la versione più suonata nelle piste house. Un anno prima, mentre a Berlino viene rimosso il Checkpoint Charlie, ovvero l'unico valico di frontiera all'interno della città ai tempi del muro, Guru Josh pubblica il follow-up della famosissima Infinity. Questa è Who's Low, Is It Anyone?

68, anno in cui il duo statunitense degli Inner City di Kevin Sanderson e Paris Gray pubblica uno dei suoi più grandi successi. Big Fun raggiungerà la vetta della US Dance Chart e traccerà un percorso in discesa per il loro personalissimo stile tra la techno e la pop music. Qualche anno dopo, nel 1993, mentre viene caricata su un FTP la primissima versione del famoso videogioco Doom, esce un disco con un giro di basso molto furbo. E Fluxland, progetto del DJ e producer tedesco Ramon Rolfs.

1992, quando Francis Wright, in arte Felix, pubblica It Will Make Me Crazy, follow-up della stupenda Don't You Want Me. La traccia viene accolta molto bene in UK, anche se non riscuote lo stesso successo della precedente. In ogni caso, è sicuramente un disco da avere in collezione se si ama il genere house elettronico. Nel 1991 parte il servizio di telefonia commerciale GSM, per mano dell'operatore tedesco Mannesmann. Lo stesso anno David Morales remixa una traccia del 1989 del gruppo Two in a Room, la

fatto un salto temporale di 10 anni. Siamo nel 2001, quando i Basement Jacks campionano due tracce di Gary Numan, This Wreckage e Me. Where's Your Head At diventa uno dei dischi più ballati quell'anno ed è anche tra i più suonati in radio, rendendo il duo inglese così popolare che l'anno dopo vince il Brit Award per il Best Dance Act. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80, il viaggio nel tempo e nel ritmo.

listening to the

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Ehi, hey, Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è
2: Disco Mix
0: Friday.